0: why? The baby chinchia could be baby. The piano problem, because you near water, who need to was yet? Oh, Pesa, then a quick and a year, and Yajuma. And then a super way to keep time. It's a mewo ya broche na uto wana fiso uweska. Ana wana niya mako ye mountain. Mea suspecho na mime ya jumadi ama anufa minye huye. Ama samsuri panye huye.
1: Zoba mea nwa tuwa.
0: O debi, amo ya manafno me. Ufa minye huye, ame sumi panye huye. But unu me ya, opidu ni msani ya metie.
1: Okay.
0: Unu me ya, metisa kwa la fufro.
1: Aya wono.
0: Aya wono. Mitirima umlese nsu. Mitimi ya jumakurache.
1: Umambidi.
0: Nyamika nwati ya se, mitimi ya jumakura de che. Eti ya na broche fose minye juma mbobi ya free ya. Me ya hivyo muna mbobi ya free. Badi ya uhono, na machiro no maye.
1: Mepacho, broche fone pa makuma akube 30. Se unye ubia uwe broche. Ene men kofa, ene se kofwe ti nyenya opportunity nyenya broche namba na omonde ye ye WhatsApp. Broche fone. We a serious matter. Baby, I'm not even come out here in Fibia Buche, baby. We'll be on the Aquan Cratasem. We'll be on the Aquaya Waresem. We'll be on the Japa Gabi Burukum, Adia Finism. Prophetess blessing Amonima and Eka say, Dudua Akon and Nase, Aswahe, Unimajuma, Unim Joye, or Tiajuma Nase. Bonfreno, contact number near say.
0: Number near
1: 053-0538-1-881-881-888-0538-0538-94-94-881-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888- ye ton ade a ye nto bibi o ho e beti ya me yetimi edi egwa yetimi ato ye nioma
0: bibi o ho e beti ya wadwuma bekoso
1: ah eno no o betimi de acheme ene e wa fide so anase eno so jese ba onase
0: chene de de metimi ache afide so de so obi kato so obeye adwuma mo afide so a obedi wontro because ebu akwa na ya haban bi osa mechema o ebu akwa na o se ye edro bi osa mi di dware o obu na ya kwankire bi osa mi de ma o e na metimi fa kwankire nyina ntudwa e wa ha
1: okay
0: obi ya ne se de me na ma na kwankire nye the same
1: enye the same
0: because obi ani afia wo firi to obi ani niti pacho mi kan wati ase ana adwuma na ye ne bi kura de ye bi so de enye
1: ye
0: ye mi kan wati ase enti no uba uba wana wana e na me ka se hwehwe mu ne de enne Friday metnase
1: okay.
0: Friday metnase aba me hwehwe mama ofree but de aka ne se wa obeto ho ne ma me ya ma
1: da ben ya wotnase
0: metnase Tuesday Friday Sunday
1: Tuesday Friday, Friday Sunday. Sunday okay
0: which okay. Every Tuesday bia me wo ho otimi nka wo ha wantimi nka wo ha me wo ho
1: okay
0: sanso na every Friday bia ne nyina ya nopa 9 o'clock pepepe
1: okay
0: anopa 9 Sunday there by 7 to 8 na wedro
1: okay
0: because me ya sorry nti
1: okay.
0: By 7 to 8 na wedro
1: okay
0: etimi number ni bia
1: 053
0: 94 94
1: 81 88 88
0: 83 94 81 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 ba modern abra ya to so frɛ ne mudie ndefo ekukudamfo amoma ba beta adwuma de yechi na da no ye be kyerɛ wo sɛ de be ya wo awarie na wo kɔwrem no beti asɛ sɛ awarie ne kwan wa
1: enuma ne bi wo ha ye nkyerɛkyerɛ
0: awarie no ebi wo ha me ye nkyerɛkyerɛ ebo ha sɛnea wo betoto wo niam afa sɛ de wo be kasa be ma ho sɛ de wo be dwene be ma ho sɛnea wo be ma be maduane adi sɛ de wo be ma na yase nso aduane adi ne nyina ka bo ma awarie no egyina wo nkwa ye mabra mabra wo mpa so wo brɛ wo yare kura sɛ bi wo ha de nyare e wo sɛ wo gye ma be ma ai
1: wo
0: yare kura wo ha yare e wo sɛ wo gye ma be ma no but o ni nyina aboa
1: ema
0: me ma no o mani eka ye ho but oba o be ma ba waro betina fi o be ye mabrɛ be ma oba ba ho ase mabrɛ emu ma wari enko so eti bra na da no ye nche kire o se de be ye a waware e